State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Na na na na. Na na na na. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sei la musica in me. Inizio a raccontarti un po' di me. Se mi ascolti.

0: questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: fortissimo tu sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che no.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: I was a woman when I was six, big for my age, big breasts, big bones. So I started working out then, before school and after. I used to love to sing all the time.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sánchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hey girls.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata alla reazione delle opposizioni in Parlamento, il PD con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: I'm gonna give you one more chance. Now, if you want to apologize, here's your opportunity.
4: You ready?

waiting to move on. And in the end, we accept it.

0: love.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Son dolore.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi venerdì 31 luglio 2026. Il santo del giorno è Sant'Ignazio, sacerdote spagnolo del 500 e fondatore dei Gesuiti. Oggi nella storia, 1954, la vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo, viene conquistata per la prima volta da una spedizione italiana. Gli alpinisti toccarono la cima a 8611 metri di quota. Un'impresa straordinaria che portò il tricolore sul tetto del mondo, 2 anni dopo la conquista dell'Everest da parte degli inglesi. Nati oggi, 1919, nasce Primo Levi, scrittore, chimico e testimone della Shoah. Con sé questo è un uomo, ha raccontato l'orrore dei campi di sterminio, con una lucidità e un'umanità straordinaria, diventando una delle voci più importanti della letteratura mondiale del Novecento. Un testimone prezioso che il mondo non dimenticherà mai. 1966. Nasce Neri Marco Re, attore, imitatore e conduttore televisivo tra i più versatili e apprezzati del panorama italiano. Curiosità del giorno. Lo sai cos'era un oracolo nell'antichità? Era un luogo sacro, dove gli uomini andavano a chiedere risposte agli dei sul futuro. Ogni civiltà antica aveva i propri oracoli. I greci avevano Delfi, i romani consultavano le Sibille, gli egizi i sacerdoti dei grandi templi. Le risposte erano sempre volutamente ambigue, interpretabili in mille modi. Ancora oggi, nel linguaggio comune, chiamiamo oracolo chi sa sempre tutto e ha sempre una risposta pronta. 3000 anni dopo, il fascino di chi conosce il futuro non ha perso un grammo della sua forza. Pillola di buon umore. La risposta che cerchi è già con te, basta guardare bene. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Un poco di noi. sta. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Ok, Italia.
5: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
6: e Angela
5: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso le canzoni che hanno fatto o perlomeno ci hanno accompagnato in questi diversi decenni. Ovviamente noi si parte con il decennio più lontano da noi.
6: Esatto, partiamo con gli anni 60. Iniziamo con un Adriano Celentano insolito, perché è conosciuto come protagonista di canzoni brillanti. Lo ritroviamo oggi a cantarci una canzone molto dolce e malinconica. Ora sei rimasta sola.

0: Abbiamo ascoltato Ora sei rimasta sola di Adriano Celentano e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano e per il prossimo decennio.
1: Infatti siamo negli anni 70, amici, con un cantautore di quelli classici della scuola di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, di Ron. Tra l'altro lui capostipite della canzone romana da sempre, Antonello Venditti. Lo ritroviamo con Cinzia e il suo veleno. Siamo sempre con i ritmi molto molto bassi, ma tra poco li accelereremo, non preoccupatevi. Antonello Venditti con noi.

0: Questo era un Antonello Venditti degli anni 70, ai tempi di Roma Capoccia, canzone che lo ha praticamente incoronato come uno dei principali cantautori sia degli anni 70 che degli anni 80. Ma noi proseguiamo il nostro cammino, cambiando decennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1988 con Andamento lento, Tullio De Piscopo.

0: Abbiamo ascoltato Tullio Di Piscopo con Andamento Lento e adesso facciamo un bel salto verso gli anni 90.
1: Anzi, quasi alla fine degli anni 90, perché siamo praticamente al termine di quel decennio, del decennio che ha completato poi il Novecento. E siamo ad un festival, un altro festival di Sanremo, con una canzone molto più lenta di quella di Tullio Di Piscopo e anche molto più sensuale. Max Brigante con

0: Siete all'ascolto, amici di Italia in 7 note, in compagnia di Marco Mari
1: e Angela.
0: E stiamo percorrendo la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Con questa canzone di Max Brigante salutiamo il Novecento ed ora ci apprestiamo al nuovo millennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo a ascoltare un cantante italiano nato a Milano nel 1972 e a soli 17 anni decide di trasferirsi in Brianza, dove comincia a dedicarsi alla musica. Le sue influenze arrivano da gruppi come Beatles, Police, ma anche da cantanti italiani come Battisti. Intanto, per sostenersi economicamente, fa un po' di tutto, lavorando come commesso, muratore, cameriere e animatore. La sera invece, armato della sua chitarra, si propone al pubblico di pub, pizzerie e bar. Il brano che andiamo ad ascoltare partecipò ad un festival bar nel 2002 con l'aiuola Gianluca Grignani.
0: Questa è una versione remixata da Fargetta, che l'originale non era certamente così dance. Questo è Unz Unz Unz Unz.

0: questa è davvero carica, ragazzi. Abbiamo ascoltato L'aiuola di Gianluca Grignani e adesso ci spostiamo verso i nostri giorni.
1: E da un cantante milanese ad un altro cantante romano che praticamente chiude la puntata di oggi di Italia in Sette Note. Stiamo parlando di un altro personaggio che da tantissimi anni, se non decenni, diversi decenni, ci accompagna con le sue bellissime canzoni, tant'è che è considerato uno dei migliori cantanti italiani a livello globale. Lo ritroviamo con Ti vorrei rivivere, Eros Ramazzotti.

0: Rosa Ramazzotti che ci ha raccontato le sensazioni che si provano quando dopo tanti anni succede di incrociare una ex. E secondo me tante persone, tanti sia uomini che donne, tanti maschi che femmine, ragazzi e ragazze, si sono riconosciuti in queste parole. Ti vorrei rivivere. E con questa canzone Italia in sette note si conclude anche quest'oggi. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
0: Non mancate!
2: Game over.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
5: My Chanson Air.
4: Con voi Roberta Calce.
6: Ed eccoci ad una nuova puntata di My Chanson Air. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per una ventina di minuti insieme agli artisti indipendenti e non solo. E allora direi di partire subito. Siete pronti? Vi faccio ascoltare Trama, ovvero Marta, con Eco del passato.

C'è una bizzarra statistica calcistica che ha lasciato tutti a bocca aperta durante i mondiali 2026. Grazie a una rete segnata dall'attaccante Jonathan David con la maglia del Canada, è stato confermato che un calciatore della Juventus ha segnato almeno un gol in ogni singola edizione della Coppa del Mondo dal 1974 a oggi. Insomma, si tratta della striscia consecutiva più lunga in assoluto per un club di calcio. Ma noi abbiamo le nostre statistiche fenomenali, pazzesche, con la musica, quella che ci inviate, come ha fatto Annalisa De Sisto in arte Nalix, con il brano che ci propone, si intitola Estate Perenne.

dicendo che in Michigan, negli Stati Uniti, una donna è stata arrestata per violazione di domicilio all'interno di una farmacia. La vera stranezza è emersa solo durante la perquisizione approfondita in carcere. Praticamente gli agenti hanno scoperto che la donna era riuscita, pensate, a nascondere un'intera bottiglia di vino intera e sigillata addosso, camminando e sedendosi nell'auto della polizia senza farla rompere o notare. Chissà come ha fatto. La musica, questa è My Chanson Air, lui è Matteo Ruggeri e il brano è Supernova.

0: non so cosa dirti, non so nemmeno cosa pensare di noi, se c'è stato o noi. Vabbè, ciao.
1: Vuoi diventare il protagonista di My Chansonnaire? Manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Steven F. con il nome d'arte di Stefano Fascia, ma non il rumore, il brano che ci fa ascoltare.

0: E così arrivano anche i saluti di My Chansonera di Roberta Calce. L'appuntamento alla prossima puntata. Rimanete con noi e non dimenticatevi mai di sorridere. Ciao!
1: Era My Chansonera con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
3: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà, bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999. La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale tra

coinvolgente questo pezzo, ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione. Si sono separati più volte. Poi l'altro significato, che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta "Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire", ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora, poi, io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce. Qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia, dei Litfiba.

Rieccoci di nuovo insieme dopo questa voce che qualcuno definisce di cuoio dell'Elite FIBA, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. E ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni, né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva, e quando serve magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzé numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima Edith Fiba ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine e Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
3: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
5: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
6: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
9: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

e ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good. Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio. Lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jacks. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi, vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away. Bye bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Feeling.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroir. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Too.

Avanti con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998, questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto, contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan, loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Stop.

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19, questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Ti ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana.

E adesso pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1. Stay.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
4: Benvenuti a tutti, bentornati a Nuovi Solchi, sono Fabio e vi do il benvenuto su questo emittente per il vostro programma di novità discografiche settimanali, che spero possa anche diventare il vostro programma preferito. Cosa ho selezionato oggi per voi? 8 brani, tra quelli pubblicati venerdì 24, Nugenea, Ed l'Amante, Mannarino, Charlie X, Willow, Tyla ed infine Jenny. Ma prima un piacevole ritorno con un singolo bellissimo sia per testo sia per intensità, un brano in cui troviamo classe, eleganza, livello e produzione artistica, intensità emotiva che solo i big e le big della musica italiana possiedono e sanno veicolare al meglio. Lei è una cantante romana con Monkey, la voce è quella di Paola Turci.
3: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi.

veramente un testo, possiamo definirlo elegante. Il testo trasmette il pensiero che fa capire quanto siamo piccoli di fronte a ciò che accade, ma al contrario, quanto possiamo diventare dei giganti quando ne prendiamo atto e scegliamo di costruire con garbo e tutto con cura. Cuore di Paola Turci è una voce controllata, a volte, se ci avete fatto caso, spezzata un po' anche dall'emozione di questo racconto basato sulla mancanza della persona amata. Ma lei non racconta solo la mancanza per cercare una consolazione, bensì così per metabolizzare, possiamo dire, l'accaduto e andare avanti senza dimenticare. Costruire quindi il ricordo, portarlo dentro di sé e, nel bene o nel male, valorizzarlo. Una parola per definire questo brano? Splendente. Nuovo brano anche per una cantante che la critica specializzata definisce come pop eclettica di forte ispirazione elettronica. E dopo aver raggiunto l'apice del successo con il fantastico, perché veramente molto bello, album Brat nel 2024, Chellix ci riprova con un nuovo album, Music Fashion Film, il suo album del 2026, da cui è stato tratto il nuovo singolo Camera.

In questo brano i fans di Charlie avranno sicuramente notato che lei lima un po' gli spigoli elettronici per lasciare così, per così dire, spazio a chitarre e tagli pop sofisticati. Ecco, richiama un po' quella che è l'attitudine già sperimentata in Rock Music, il suo precedente singolo uscito a maggio. Un brano che si può definire consapevole, forse meno incendiario del passato, ma sicuramente capace di confermare quella scrittura mutevole e super contemporanea. Il prezzo rappresenta il pilastro visivo e tematico dedicato alla settima arte all'interno del suo progetto discografico del nuovo album. Che dire? Allora cinema! Ora, un gruppo che a me personalmente piace davvero tanto, piace molto soprattutto per il tipo di sonorità che riporta un po' al funk e alla fusion degli anni 70, al quale in questo brano si unisce anche la voce di Fabiana Martone. Il nuovo singolo, il terzo estratto dal loro ultimo album People of the Moon, con il loro sound inconfondibile, sono in New Genea con Carré.

E anche in questo caso il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno unito la loro musica, come detto, alla voce di Fabiana Martone per raccontare questo singolo di fragilità umana, il senso di smarrimento e bisogno di ritrovare il sostegno degli altri, trasformando però questa insicurezza in quella che è l'energia positiva attraverso il ritmo e attraverso la condivisione. Personalmente lo definisco un gioiello. Un altro brano novità è quello di Willow, al secolo Willow Smith, figlia di Will Smith, con cui anche debuttato nel film Io sono la leggenda. 26 anni, 10 album alle spalle, l'ultimo dei quali The Triad, contiene diverse tracce e la decima traccia è Bone Collector, il cui testo esplora i temi della trasformazione profonda, della spiritualità e della bellezza che rinasce dalla distruzione e dalla decomposizione emotiva. Ecco a voi, Willow. Thank you.

0: ed è un brano particolare questo di Willow, in cui lei stessa prosegue quel suo percorso di indipendenza sonora, che la porta in questo caso a fondere l'alternativa e l'R&B contemporaneo, in una, definiamola pure, trama ipnotica. La scrittura in questo caso privilegia quelle che sono atmosfere liquide e ricerca timbrica. Sì, c'è stata una maturità evidente, ma manca ancora quel qualche cosa in più per raggiungere la sintesi definitiva. Cosa dice? Cosa dite voi? La definiamo magnetica? Il prossimo singolo.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vino. Suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: È un singolo, il prossimo, che unisce due voci crude, due cantautori che attingono a piene mani dall'alt rock per ricreare questa seconda versione di un brano contenuto in tutte e due le forme, nel nuovo album, nella stessa figura principale del progetto. Detta così sembra buttata la casa, in realtà no. È dal secolo Stefano Rampoldi, già voce 30 anni fa del Ritmo Tribale, in questo brano duetta con l'amante, in questa nuova versione di Ezechiele. Dopo ne parliamo.

In apertura ho parlato di seconda versione, perché vedete, Edda scrisse Ezechiele per poi dopo escluderlo dall'album Messe Sporche pubblicato ad ottobre. Era forte, era potente, ma mancava di quel tocco di angoscia e disperatore, di disperazione, che invece in questa versione l'amante riesce a donare con i suoi acuti e il suo quasi urlare certi concetti. Un brano che è diventato un instant classic del genere. Un uomo e una donna che si incontrano per raccontare questa storia attraverso un incontro così tra due generazioni completamente diversa. Edda, classe 63, l'amante classe 99, che potrebbe essere sua figlia. Viscerale. E ora un singolo dove c'è un equilibrio convincente fra pulsazioni afrobeat e R&B patinato. Il risultato è un brano avvolgente dalla tessitura sonora corposa. Lei, giovanissima, sudafricana, ha iniziato a ricercare visibilità pubblicando cover di canzoni varie su YouTube e nel 2022 i primi successi. Lei si chiama Tyla e Tad Girl è il nuovo estratto da Hip Hop.

Tyla predilige atmosfera e sensualità in un progetto che davvero punta a consacrarla definitivamente sulla scena internazionale con un sound decisamente più maturo rispetto al passato, audace e profondamente legato alle sue origini africane. Tyla Girl è un brano sia provocatorio che sensuale, in cui la protagonista è consapevole del fascino che esercita sugli uomini, ma il suo interesse è rivolto soprattutto a uno di loro. Che dire, seducente? Il titolo del prossimo brano è Maradona, ma nulla ha a che vedere o a che fare con chi lo portava, ma è giusto così un pretesto per raccontare qualcosa di ovvio della nostra terra, un po' una denuncia sociale e la consapevolezza che non abbiamo o di cose che abbiamo perso. Manarino ha fatto tutto ciò che sa far bene ormai da anni, cioè andare in giro per il mondo, ricercare cose nuove, diverse, anche lontane dal nostro immaginario, ed è qui che è nato Maradona, il suo nuovo singolo.

casse vuote, la spesa che costa troppo, i saluti alle stazioni tra persone costrette a non vedersi per tanto tempo. E Maradona sta in cielo. Il senso che qui Manalino vuole trasmettere è una riflessione sull'assenza, sulla mancanza, e darle valore per comprendere fino a che punto siamo arrivati al giorno d'oggi. Per questo usa un'immagine mitica di Maradona per descrivere un'umanità fragile, in cerca di una speranza. Che definire Manarino? Icona, sicuramente.

prossimo singolo è di una cantante sudcoreana, bella presenza, bella voce, si chiama Jennie, 30 anni, e ha trascorso parte della sua giovinezza in Nuova Zelanda, dove scopre il K-pop e canta con il gruppo Blackpink. Poi, nel 2018, il suo debutto come solista con il brano Solo, che supera 100 milioni di stream e i 2 milioni e mezzo di download. Curiosità, il 22 novembre 2023 viene investita da Re Carlo III come membro onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico e oggi l'ascoltiamo con il brano Less Than Hallover.

0: un bel pezzo in cui il testo esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamorato, causando così una sorta di confusione ed euforia che questa connessione non ancora ben definita porta. Jenny, con naturalezza, va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. Che dire, sospeso? E con quest'ultimo bel brano di Jenny si conclude Nuovi Solchi. Prima di salutarvi però volevo segnalarvi altre uscite interessanti, come ad esempio Easy dei Ghost Street Pearl, che insieme a Celeste danno vita a un pezzo raffinato, oppure anche un brano Motor, ad esempio l'intenso singolo di Sam Smith, che è molto piacevole, oppure anche Non è divertente di Elea, il brano Best in Life di LP, un brano liberatorio possiamo definire, e poi una cosa. Possiamo dire che una coppia in realtà è un gruppo più un DJ, Martin Garrix con gli U2. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente e vi do appuntamento la settimana prossima per le novità discografiche che usciranno naturalmente venerdì prossimo. Ciao a tutti da Fabio!
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba, con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà, bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999. La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale travolgente, questo pezzo ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione, si sono separati più volte. Poi l'altro significato che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire, ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora poi io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce, qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia, dei Litfiba.

E rieccoci di nuovo insieme dopo questa voce che qualcuno definisce di cuoio dei Litfiba, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. E ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni, né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva e, quando serve, magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzé numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima i Litfiba ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: diciamo che l'Afro House, si chiama così, è un genere che praticamente sì, non ha tanta energia, è abbastanza scarico, però i dischi di Zerb mi piacciono, ci piacciono in realtà. Oggi dedicherò questo appuntamento alla musica del passato ma anche a quella del presente. Ci soffermiamo al 2003, partiamo con la dance all'italiana per arrivare verso l'Italian House, piano house, electro house che andava in quel periodo. Diamo inizio a questo appuntamento, continuiamo questo appuntamento con la musica che batte sulle mani, sul volume.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo, velocità.

0: Welcome to the party now. On the mix, Mr. DJ Tony Delta.
1: Bello.
2: Tony, ma come sei sexy questa sera?

0: dall'Italo Dance alla musica un po' più elettronica. Benny Benassi ha fatto la storia con quel giro di basso che poi è arrivato anche verso altre sonorità, e la dance l'ha adottato per rinnovarsi in quel periodo fino al 2005-2006. Intanto continua il basso, la cassa in levare e il sintetizzatore, e fate però attenzione a qualcosa. Vediamo cosa dobbiamo fare attenzione, ok?
1: Fate però attenzione ai colpi del cassone.
0: Esattamente, questa è la versione di Jack Mazzoni di Musica Gagliarda, in origine di Notorious, poi è stata Cassone, esattamente, la cassa, il tamburo soprattutto. Fate però... Ok, no, non lo dice, lo dice dopo. Ok, dicevo, questa canzone era del 2004, feci anche un remix nel 2004.
1: Ascoltate un tamburello che segna l'accento ogni due movimenti.

fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo.

0: vibrazioni della prima corda di un violoncello. Fate però attenzione ai colpi del cassone.
1: La cassa che ti scassa, che ti sconquassa, che ti trapassa, come diceva Gigi D'Agostino in un suo disco. Il cassone, il tamburo. Facciamo così una piccola pausa, rientriamo sempre qui con la musica gagliarda. Sicuramente questo disco era del 2004, ripreso nel 2025. Puntata dedicata fondamentalmente 2003. Continuiamo con la musica dopo il piccolo break, fra poco.

per il decennale di What Is Lover il 2003 ripresero e rifecero, remixarono appunto questo disco del 93. Continuiamo con un altro disco di 22 anni fa, era Ago con Tell Me Where You Are. Spettacolo!

Era l'uomo sulla luna. Qualcuno crede che non ci siamo mai andati sulla luna. Io, se ci fosse stato il tasto mi piace, ci avrei cliccato su. Secondo me ha ragione. Allora, è arrivato il momento della tarantella dance. Tutti quanti vanno pazzi per questo genere. In realtà i Sound Lovers già lo lanciarono nel 2003. Anche io, 20 anni dopo, ho rilanciato questa tendenza. Ma l'ascoltiamo dopo questo disco dei The Sound Lovers con la voce di Natalie Arts. Si chiama Hyper Folk. Fantastica.

0: Johnny Delta si viaggia.
1: Vai con la fisarmonica The Sound Lovers, dei quali fa parte anche Maurizio Molella, per esempio, Roby Santini, c'è Alessandro Viale, aspetta, adesso non mi ricordo. Comunque ci sono quei due o tre rappresentanti della dance che ritornano sempre, proponevano e propongono sempre bella musica. Io due anni fa rilanciai questa tendenza della dance

0: Era il mio disco di 2 anni fa, è uscito a dicembre, sì, 2 anni fa. My Girlfriend is the Best. Piccolo break e siamo qui.
1: Ehi! Hey.
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console, Tony Delta. Musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta,
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Continuiamo con il 2003. Era Viaggia insieme a me nella versione di Molinaro. Quando loro, gli FL65, scrissero un disco per un futuro figlio, ovviamente che ancora non avevano, e ce lo raccontano con questa canzone fantastica. È poesia, poesia dance. Ce l'ascoltiamo, ce la riviviamo e ci emozioniamo anche. Benvenuti a voi che vi siete collegati solo in questo momento e buona continuazione a voi che già siete qui dall'inizio.

sistema che, se applicato, funziona al 99,8% delle volte, dei casi. Marco Ferradini nella versione remix Italo Dance. Facciamoci un po' di ripasso, perché a volte anche io queste cose le dimentico. E sembra le donne non la metteranno mai, però purtroppo è la realtà dei fatti, anche se sarebbe bello fosse il contrario. Certe volte lo è, ma non sempre. Teorema, Marco Ferradini.

0: Oggi facciamo un po' di scuola dall'inglese: the book is on the table, the pen is on the table. Andiamo ad approfondire, a ripassare un po' di latino per chi ha fatto il classico e lo scientifico o per chi ha studiato all'università questa lingua. Latino è bellissimo, no? Loro sono i Kronos, che vuol dire in greco, però in questo caso tempo. Ce la riascoltiamo e continuiamo con un po' di sana e bella Italo Dance su Enjoy.
1: Teatro.

0: Cada vez que te veo, la noche se trasforma. C'è anche un'altra che dice: cada vez que te pienso, me disipan mis miedos, ovvero vanno via tutte le mie paure. Queste sono belle emozioni e sensazioni che trasmettiamo a voi. Piccolo break e siamo qui.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Esatto, novità, TG Dance, arriva la nuova di Tony Delta, Bon Voyage.

music. Close your eyes. Feel the sensation.

0: voyage. Écoutez la musique de Tony Delta e buon voyage.
1: Come potete notare, non si è inventato nulla, in realtà è già stata fatta la Tarantella Dance più di 20 anni fa, e This Is My DJ è un disco che proprio rappresenta questa tendenza che già c'era prima.

ma anche la fisarmonica l'abbiamo portata oggi. Adesso manca un altro strumento, quello nostro, quello preferito, la tromba. No, vabbè, quella la usiamo un'altra volta, magari anche in separata sede, giusto? Ok, continua l'Italo Dance, l'anno era il 2003, siete sintonizzati sulle di vita, giusto? Si chiama, la sapete come si chiama, il programma si chiama Enjoy, New Kind, Old School of Dance Music. Vai con il sintetizzatore che si alza piano piano, dissolvenza incrociata e alziamo le mani su Enjoy.

contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/tonydelta. Visita il sito tonydelta.com. Don't worry about it.

0: vuoto che c'è.
1: Alza gli occhi, guarda il cielo e viaggia verso l'infinito. Osserva il mondo da un'altra prospettiva. Enjoy, un nuovo modo di vedere le cose.

caliente. Come promesso è arrivata la tromba. E vabbè, ho capito, la tromba. Vi piace la tromba? La trombetta anche, va. Uno si accontenta poi. Trombettiamo oggi su Enjoy, sulla vostra radio preferita. Un saluto speciale a coloro che si sono collegati solo in questo momento. Se vi volete fare sentire potete inviare il vostro messaggio al numero di cellulare, come si faceva un po' di tempo fa. Nel 2003 WhatsApp non esisteva, però oggi lo potete utilizzare. Dai, vi lascio questa facoltà. Utilizzate il numero WhatsApp 327 85 85 463, mentre sotto trombano, no, quella è la tromba del disco, 327 85 85 463. Magari mi potete dire: oh Tony, grazie per il ritmo giusto, ci avete fatto, ci hai fatto tenere il tempo nel modo giusto.

0: Oggi si scherza, volevo ricordare a coloro che lasciano i treni che poi passano e vanno via. Però ricordate che se voi mettete da parte il vostro cuore, poi quello vi verrà a bussare e dirà: oh, ma cosa stai facendo? Ma sì, ma lasciati andare, vivi la vita, perché ogni scelta che non fai è comunque un dolore che continua ad avere.
1: E ritorniamo dopo la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: notte.
1: Ehi,
2: vuoi contattarci per una serata?
3: Oh sì.
2: In console Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: Esatto. Do you know the power of a
1: saxophone? Esatto.
0: The soul of jazz.
1: Come on, let's go.
0: The bass of jazz.
1: Ve la ricordate questa, sì? Tutti quanti con le mani che si alzano, ondeggiamole a destra e a sinistra. Era l'anno 2003, riviviamo questi 12 mesi, questa storia della dance house più bella qui su Enjoy.

italiano house, nell'Italian house, che comunque andava forte anche negli inizi degli anni 90. Vi ricordate FBI Project? Fra l'altro, una curiosità su questo gruppo, sui loro produttori: sono stati un'ora ad ascoltare nel 2017 il mio set alla Beat di Milano. Questi, se non sbaglio, sono i Nirvana, vero? Almeno l'orecchio e i ricordi mi dicono questo. La versione ovviamente era diversa, un po' più houseggiante, un po' più elettronica, un po' più dance music.

0: facciamo una piccola pausa e ritorniamo con L'amore perfetto.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Il nuovo disco di Daniele Meo, in anteprima ce l'abbiamo solo noi. Amore per

siamo la luce che illumina tutto. Daniele Meo non è soltanto un cantante, è anche un poeta. E trasmette tanta luce, tante sensazioni positive. Complimenti Daniele, tu meriteresti un posto sull'Olimpo degli dei. In realtà poi ognuno ha quello che, per cui è destinato nella vita. Sicuramente tu trasmetti emozioni positive per tante persone che amano poter collegarsi con la madre centrale, possiamo dire così, con la madre natura, con l'universo.

Allora ragazzuoli, ragazzi, ragazzi, iniziate a fare il trenino. Facciamo le prove per Capodanno, per Ferragosto, come volete. Vai. Vai, vai. Ma la ricordate? Esattamente. Questo Enjoy, il programma Dance, House, Elettronica, quello che volete, con la D e con tutto maiuscolo. Enjoy, Old School.

mentre il trenino continua, allora mettete le mani sui fianchi di quello di fronte a voi, vai, ok. Ora le mani sulle orecchie, però non le chiudete troppo, altrimenti non mi sentite il prossimo disco, che sono appunto le orecchie, si chiamano earphones, riconosciuti per Primetime Sex Crime. Questa volta ascoltiamo con questo disco, li ascoltiamo con questo disco. C'è sempre un po' di fisarmonica, perché noi la tarantella dance la facciamo da 20 anni, oui. E si arriva il logo, oui. Parlo un po' di lingue, prossima volta bergamasco parlo, pur bolognese. La cassa continua, cassa e basso in levare, fisarmonica.

ci piaceva sto disco, eh. Però ricordiamo più. Continuiamo con l'ultimo disco di oggi. Un altro disco nuovo di Daniele Meo, incluso nell'album L'essenza dell'amore.

0: sono spirito, tu sei me, io sono te. Questo è un messaggio incredibile, di grandissima altitudine morale, spirituale, di profondità incredibile. Complimenti Daniele Meo per la tua musica, che è un pochino un qualcosa di unico per quanto riguarda il risveglio spirituale, ma soprattutto la ritrovata coscienza dell'esistere, la consapevolezza, ecco, forse questo è il termine esatto. Ringraziamo Daniele Meo per quest'altra perla musicale, questa è la versione remix di Spirito. Noi ci risentiamo prossima settimana.
1: Vuoi contattarci per una serata? In console Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Inizia a sognare. In console. Delta.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Salve amici, ci siamo, appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, il jukebox universale che va a prendere tutti i successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Menescalco. Bene, diamo inizio alle danze, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo ritmo elegante per quanto riguarda questo brano del 1977. È una cantante statunitense, interprete eclettica e naturalmente è conosciuta principalmente per aver interpretato diversi successi della disco music, tra cui Shame 1978, Love Comes Down 1982 e I'm Your Love 1981. Evening Champagne King con Shame 1977. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Da qualche puntata a questa parte inseriamo versioni tutte particolari per far ballare i nostri radioascoltatori. Questa è una versione remix di un grande successo degli anni 70, 1979, Umberto Balsamo, cantautore catanese, con gli arrangiamenti di Giampiero Reverberi, album pubblicati 13, un grandissimo evergreen, sempre verde, balla!

0: questo punto salutiamo il nostro amicone Claudio.
1: Salutone a Corrado e tutti gli amici di Music Memories da Claudio Fusca DJ.

Travolgente qui a Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 1998, il grande successo mondiale della band punk rock californiana, si chiamano appunto Offspring, con Pretty Fly for the White Guy come singolo di lancio della long play americana. È diventato uno dei brani più iconici degli anni 90, raggiungendo la prima posizione in classifica in diversi paesi del mondo. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. In studio Corrado Menescalco.

Allora siamo arrivati al 1992, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Luca Carboni, cantautore bolognese, pubblicato appunto in quell'anno. Il brano è il secondo estratto dal quinto album in studio intitolato Carboni, Mare Mare.

Grande musica international 1983, un celebre brano di Dariol e John Oates, pubblicata appunto nell'autunno del 1983 come singolo apripista della loro prima raccolta di grandi successi Rock and Soul Part 1. Commercialmente il singolo ha ottenuto un enorme successo mondiale, si chiama Say It In So, naturalmente Dariol e John Oates.

0: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e soprattutto all'amico Corrado Marescalco.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

Sicuramente un grande capolavoro 1971 firmato Frenzy di Ciocio, Mussida e Pagani, naturalmente PFM premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre, rock progressivo. Allora amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

La Copa è la Copa. È il celebre brano di Ricky Martin, 1998, scritto da Desmond Child e Roby Rosa, Celta, naturalmente come inno ufficiale dei mondiali di calcio in Francia. La canzone ha raggiunto il primo posto in classifica in molti paesi, diventando il tormentone globale dell'estate, la Copa della Vida, Ricky Martin.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Allora amici, siamo arrivati al 2006 e usciva questa canzone di Anna Tatangelo dal titolo Essere una donna. È un brano celebre musicale interpretato da Anna Tatangelo, scritto da Mogol e composto da Gigi D'Alessio. Pubblicato e composto appunto da Gigi D'Alessio nel 2006. Ha vinto nella categoria donna al Festival di Sanremo. La musica senza tempo, quella di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Grandissimo brano del 1983 per la celebre Bonnie Taylor, quindi omaggio a questa grande artista che è scomparsa qualche settimana fa. È un celebre, una ballata rock della cantante gallese Bonnie Taylor, pubblicato nell'83, scritto e prodotta da Gene Steinman. È considerato un capolavoro della musica rock pop teatrale, naturalmente grazie al suo arrangiamento monumentale e il timbro graffiato e potente della cantante. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Taylor. Ancora omaggio a un altro grande artista. È sempre il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora amici, la canzone più rappresentativa dell'intera carriera del grande artista caprese, Peppino Di Capri. Abbiamo scelto questo Champagne, è un celebre brano del 1973 del cantante Peppino Di Capri. La canzone scritta da Mimmo Di Francia, Depsa e Sergio Lodice, è una delle famose hit dell'artista caprese, omaggio a Peppino Di Capri.
1: Un saluto a particolare agli amici di Flashback Music Memories e un saluto va all'amico Corrado Marescalco.

Il grande sound di Chris Martin, si chiama appunto così, il grande leader dei Coldplay, Adventure of Lifetime. Siamo al 2015, come primo estratto dal settimo long play in studio, At the Head Fall of the Dreams, Coldplay. Allora, io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? Va bene?

un mistero, mistero 1983, scritto e condotto e naturalmente cantato da Enrico Ruggeri, ex Decibel, che ha fatto la storia della musica italiana vincendo a sorpresa il Festival di Sanremo del 93. Fu la prima canzone dichiaratamente rock ad aggiudicarsi la kermesse. Mistero, Enrico Ruggeri. È il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, naturalmente musica senza tempo. Anni 70.

Anni 70, siamo arrivati al 1970-79. È stata un'attrice pornografica e cantante statunitense divenuta celebre negli anni 70 come icona della disco music. Ha firmato i suoi successi discografici con il nome del suo progetto musicale, Andrea Two Connection, More, More, More.

C'era anche lui nella nostra scaletta, nella nostra playlist di Flashback Music Memories. Toto Cutugno con questo brano dell'85, Mi piacerebbe andare al mare a lunedì, è un celebre singolo di Toto Cutugno, presentato anche al Festival Bar di quell'anno. Il brano poi è stato incluso nel long plane Amore, naturalmente Per amore o per gioco, uscito nello stesso anno. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con Mika e Rain 2009, noi ci risentiamo tra 7 giorni qui sempre su Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Ciao a tutti, bye bye.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, nuovo appuntamento con Flipper, un caldo della miseria, vabbè ma lasciamo stare, basta stare in aria condizionata, bene o male ci si salva e quando si esce che ci sono problemi, vabbè non importa, non siamo qui per parlare di questo anche perché d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, le giornate sono corte, mentre d'estate le giornate sono lunghe, sono le solite amenità che ci evitiamo, dai. Andiamo subito con la musica. Che è la cosa che ci riesce di fare meglio, o perlomeno proporre meglio. Partiamo con i Pooh, quelli di Uomini Soli.

L'apertura di Flipper quest'oggi, ragazzi, l'abbiamo affidata alla band più longeva del nostro paese, i Pooh, con questo pezzo col quale parteciparono al Festival di Sanremo, se non ricordo male, del 1990. Siamo partiti dolci e malinconici, o forse meglio dire malinconici e dolci. Vediamo di darci una mossa, su!

0: Ma che successo non è stato questo pezzo di Miranda, Vamos alla playa? Ragazzi, ma perdonatemi. Allora, c'è un caldo infame, andiamo a ballare, ma è così bello sudare. Anche perché poi, ragazzi, quando si suda con il caldo, vabbè, lasciamo stare, ci siamo capiti. Allora, ragazzi, diamo un'occhiata anche agli argomenti delle nostre notizie curiose. Parleremo di chilometro zero dal Mantovano e di un cane adottato dopo una corsa di 40 chilometri.
1: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

Parliamo di chilometro zero, ragazzi. Si parla tanto di cibi ultra processati, eccetera, eccetera. In questo caso, invece, noi vi vogliamo offrire dal mantovano due cose: il miele e le uova. La prima ci porta a Villimpenta, paese del mantovano che confina con il Veneto, dove c'è la ci sono le api della Tati. Tatiana Bernardelli è la titolare di un'azienda agricola nella quale, tra le varie attività, si fa anche praticamente apicoltura. Praticamente ci sono le api che producono il miele, eccetera, eccetera. Lei ha messo all'ingresso della propria proprietà, della propria attività, un distributore automatico dove la gente può acquistare, praticamente rivolgendosi appunto in questo distributore automatico, il miele prodotto dalla Tati. Varie le varietà del prodotto, sia provenienti dal mantovano che dalla Puglia, in quanto suo marito è un apicoltore pugliese.

Un'immagine, quella data dalla frase "tutta mia la città", che personalmente mi ricorda le città come erano quando ero bambino. In agosto praticamente erano deserte. Oggi fortunatamente non è più così, ma veramente 40-50 anni fa erano spettrali le città d'agosto. Pochissimi negozi aperti, anche le farmacie scarseggiavano, mentre insomma adesso rimangono praticamente aperte tutto l'anno, anche in quanto le persone che ci lavorano all'interno si danno i turni. Va bene ragazzi, abbiamo ospitato anche gli Equipe 84 ed ora passiamo a The Rubettis.

Ragazzi, siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari. Appuntamento di 60 minuti con la musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale. Tra poco vi daremo la seconda curiosità legata al chilometro zero, sempre dal Mantovano. Però parleremo di uova. Sì, sì. La casetta delle uova ed ora il nuovo delle Lollipop.

Poco fa vi abbiamo raccontato del miele nei distributori automatici posti all'ingresso di una attività agricola, di un'azienda agricola a Villimpenta in provincia di Mantova. Rimaniamo in provincia di Mantova per parlarvi della casetta delle uova. L'idea è venuta ad una famiglia di agricoltori, comunque di un'azienda agricola di Roverbella, anche qui confinante con la provincia di Verona, la famiglia Faccioli, che da 100 anni praticamente ha aperto questa azienda agricola, prima dal bisnonno, poi il nonno, poi il padre, adesso ci sono i figli, i quali qualche anno fa, all'inizio del 2020, quindi in piena zona Covid, avevano pensato bene di mettersi a commerciare uova, facendo accordi con i supermercati locali, ma non disdegnando anche l'attività con i privati. E così, un paio d'anni fa, hanno cominciato a mettere delle casette, le casette delle uova, loro le chiamano, praticamente tutti i rechi in queste casette, poste per il momento a Roverbella, a Ponti sul Mincio, a Peschiera del Garda, e la scorsa settimana hanno aperto anche ad Affi. Tu vai lì e praticamente puoi comprarti le uova pagando il dovuto. Pensate che hanno più di 300.000 galline che ogni giorno sfornano le loro uova, e loro, insomma, le uova sono sempre ovviamente

Tanto bella quanto malinconica e triste questa canzone del grandissimo Pino Daniele, quando abbiamo superato il giro di boa del nostro appuntamento anche di quest'oggi di Flipper.

Se Vasco Rossi è il più grande rocker d'Italia, l'indiscussa rocker al femminile è sicuramente lei, Gianna Nannini, che abbiamo ritrovato quest'oggi con questa decisa scandalo. Intanto ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso, tra poco vi parleremo e niente, ve lo dico dopo. Ma no, dai. Tra poco vi racconteremo di un cane adottato dopo 40 km di corsa in Colombia. Ed ora con noi c'è Jennifer Page.

Ma che meraviglia questa! Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, una canzone per lei scritta da Enrico Ruggeri. Allora, veniamo a questa curiosità dove alcuni giorni fa, siamo in Colombia, cinque amici a bordo del loro bike stanno percorrendo su e giù per le montagne del paese. Al che a un certo punto, nell'entrare in un bosco, si affianca loro un cagnolino nero che comincia a seguirli e li segue per 40 km. Loro pensavano che la bestiola si sarebbe fermata dopo un po'. Invece lui ha cominciato a correre a fianco a loro. Quando poi si sono accorti che stava cominciando a far fatica, si sono fermati, l'hanno preso su con loro, se lo sono caricate a turno in spalla, gli hanno dato da bere e da mangiare, e quando sono arrivati a destinazione uno di loro l'ha praticamente adottato, il cane si è fatto tranquillamente prendere e portare sulle spalle guardandosi intorno, così ha trovato una casa. Bravi loro e bravo anche lui.

Ma come siamo stati morbidi in questi ultimi 6-7 minuti, prima con Fiorella Mannoia, ora con questo classico dei Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Intanto una decina di minuti ci separano dalla conclusione, ora vi voglio regalare una canzone che parla d'estate. Dai, su, forza.

0: Una canzone che parla d'estate, parla di voglia di svagarsi, di uscire dagli schemi, lontano dal, come dicono, dal casino della città. Insomma, staccare la spina per un po' per sentirsi più vivi. Questo pezzo dei Linea 43, Balla Bella. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo qual è la città dove si va più in motorino in tutta Italia, cioè praticamente dove sono, dov'è il maggior numero di motorini in questa
1: 21
0: città. Mi sono spiegato da cani. Comunque, la città dove ci sono più motorini in circolazione, dai.
1: Noi.
0: Adesso c'è spazio anche per Fedez, di lui ormai si parla più per altre cose che per motivi musicali.
1: Fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può...

0: Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro il bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro il Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.
1: Negli anni 80 e 90 le nostre città erano piene di motorini, eh? Dal classico ciao ai tubolari, poi sono arrivati gli scooterini, eccetera, eccetera. Oggi in circolazione ci sono veramente molti meno motorini che un tempo. Eppure c'è una città dove i motorini invece sono molto usuali, forse data anche dal fatto che questa città, trovandosi in Liguria, è stretta e lunga. Stiamo parlando della città di Imperia. Al secondo posto un'altra città ligure, Savona. Invece in terza posizione c'è Pesaro. Queste le città dove si usa molto più spesso i motorini, sia d'estate che in inverno, proprio per gli spostamenti, proprio perché altrimenti si rimane bloccati per ore e ore in mezzo al traffico. Va bene, dai che si va con qualcosa di più.

con questo pezzo che ci ricorda l'originale di UB40, I Got You Babe, però insomma questa è una cover degli anni 2000, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento di Flipper. Ci siamo giocati tutte le canzoni a nostra disposizione, come pure le notizie curiose. Quindi io, Marco Mari, avendo terminato il mio spazio, mi restano 3 minuti, li utilizzo così, e su questo pezzo vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima partita incontro, no, gioco partita incontro. Ciao a tutti!

0: Game over.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Novasiri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri, Club 4.0.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Trasmissione che ho intitolato It's Hot, che i malpensanti immagineranno come trasmissione a luci rosse, da bollino vietato ai minori di 18, ma che molto più semplicemente, tradotta in italiano, significa fa caldo. Il mio bollino rosso è quello di Giuliacci, per intenderci. E siccome è caldo, nella selezione di questa sera ho messo di tutto. Funk, R&B, deep house, disco e pure alcune new entry. Direi di partire subito con loro. Un gruppo funky australiano che nel 2009 si fecero conoscere con un loro EP contenente Turn It Up, il brano che vi ho portato questa sera e che ricorda molto What Is It dei Tower Power. Loro si chiamano invece The Bamboos.

ho sempre detto, amo tutta la musica in grado di darmi buone vibrazioni, come ad esempio il brano Deep Pause di Reinova, I Am a Dreamer, uscito a maggio 2006. No, scusate, 2026. Io sono una sognatrice.

brano Saturday di Kanye Williams con la partecipazione di Money Love è uscito nel 1998. Produttore del brano è Moose T, che poi ne ha prodotto i vari mix tra la fine del 98 e i primi del 99. Ascoltiamolo.

Secret Edge in 23 Skidoo è un musicista hip hop vincitore del Grammy Award di Asheville nel North Carolina. L'agente segreto 23 Skidoo esegue musica per bambini dal 2008 e sempre per i bambini suona l'hip hop. Ascoltiamolo con Universal Joint.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudio.it.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Moving to the Sun, un brano di Hager e Ultranat, è uscito a maggio 2026. Un salto indietro nel tempo, è il 1979 e Ray Mannings pubblica Funky Nassau.

dall'afro funky al funky groove con i Grey Boy e la loro Single Party.

che poi già fa caldo e io ballo e quindi esagero la situazione. E in questo bollente calderone di suoni, di ritmi e di vibrazioni, male non ci sta a questo punto la disco. La disco ad esempio degli Universal Robot Band con la loro Dance and Shake Your Tambourine.

Quanti di voi si stanno preparando per volare via, lontano da casa, lontano dai vicini, lontano dai soliti luoghi? Io per il momento volo via con i Sunburst Band, Fly Away.

del prossimo brano ci sono più versioni. Io ho scelto quella più velocizzata, con più percussioni, con più effetti e anche più radiofonica. Loro si chiamano Hot RS e il brano è Slow Blow.

quando dalla regia mi fanno gli occhiacci, proprio gli occhiacci, io capisco che è arrivato il termine della mia ora, il mio mandato, via, fuori dalle balle. E quindi vi auguro una buona continuazione di serata, un buon weekend, una buona notte, mi raccomando, buone vacanze a chi parte e buon rientro a chi torna. Ma mi ritroverete la prossima settimana al solito orario e sempre qui. Ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti amici, io sono Daisy Claire e vi diamo il benvenuto su Red Carpet. Qui con me c'è
2: Eleonora Cassandra Spago, vi aspettiamo in questo nuovo format dove parleremo di tantissime cose: cinema, musica, arte, canzoni, cioè un contenuto bellissimo.
1: State con noi.
2: Benvenuti radio ascoltatori, benvenuti. Allora, in questa puntata ci sono quattro donne fantastiche. Allora, io sono Eleonora Cassandra Spago, con me c'è...
1: Io sono Daisy Claire e sono contentissima oggi di questa puntata. Qui con noi c'è Marianna.
2: Marianna Pignatelli!
1: Eccola! Eccola!
2: Eccola qua!
1: Ecco. E poi che abbiamo?
2: Allora, innanzitutto volevo dire... Certo, adesso l'annunciamo. Volevo dire che è un po' una puntata zero perché in questa famiglia radiofonica, e non solo perché a settembre partirà anche il format televisivo... E diamo la benvenuta a Marianna Pignatelli, certo. In questo podcast radiofonico che ci ha portato un artista veramente a 360 gradi, che presento con tanto piacere, Angelique, benvenuta.
1: Benvenuta.
3: Ciao, buonasera a tutti, bentrovate.
1: Ma che bello, un'altra bellissima donna abbiamo, Eleonora e Marianna. Sì. Bellissimo, fantastico.
2: Allora, come dicevo, Angelique, che ci ha portato in questa puntata, nostra Marianna Pignatelli, è un'artista a 360 gradi perché veramente fa tantissime cose. La mia domanda è: come nasci tu artisticamente, Angelique?
3: Allora, io ovviamente mi porto un bagaglio storico, quindi ormai da 16 anni, comunque tutte le passioni ora che ho realizzato, comunque cioè, mi caratterizzano e mi porto dietro da piccola, no? Quindi il mio primo sogno era la cantante e poi la scrittrice e il futuro, la fortuna mi ha programmato anche di fare anche l'attrice. Quindi io iniziai il mio percorso artistico con le sfilate di moda, dopodiché avevo lasciato perdere e dopo un anno ho conosciuto il mio marito, Gennaro Ruggero, nonché produttore esecutivo anche dei miei progetti e anche l'uomo che ha realizzato tutti i miei sogni, diciamo, no? E che colui che ha creduto sempre a me e che mi segue in tutto quello che faccio. Ovviamente parlando di un sogno svelato, rivelato al pubblico molti più anni più tardi, quindi è stato nel periodo del Covid, che sarebbe il sogno della cantante, no? Quindi ho iniziato con tantissime altre cose, quindi prima ho iniziato a realizzare il mio primo libro, quindi fino adesso ho pubblicato tre libri, quindi un libro di poesie, un libro saggio, pensieri e aforismi, e l'ultimo, non perché è l'ultimo, il romanzo Perché ti amo, da qui anche il omonimo film, quindi... scritto il romanzo e la sceneggiatura, e dopodiché comunque io mi sono fermata un pochettino perché ho seguito altre attività come condurre i convegni sia culturali che sociali, e poi ho fatto l'attrice, no? Mi sono dedicata agli eventi, no? Agli eventi, allo spettacolo. Poi dal 2018-19 ho comunque fondato la mia fondazione Area Cultura, che si occupa di cultura a 360 gradi. E comunque in tutti questi anni, comunque, diciamo, ho realizzato e mi sono impegnata in ogni campo che io potessi sia crescere, imparare e realizzare, perché io sono dell'opinione anche quando si abbia realizzato il proprio sogno, comunque quello che ci caratterizza di più è quel qualcosa quando ti piace, oltre alle passioni, ma c'è tanto altro che ci caratterizza. Per esempio, a me piace leggere i libri, piace ballare, che ne so, un'altra cosa che posso dire, mi piace anche aiutare gli altri, per cui sono diventata anche ambasciatrice osservatore ONU per i diritti delle donne a Vienna. Wow. E quindi non mi manca nulla, però qualsiasi altra attività che io possa capire e avere l'opportunità, la capacità di fare, io non mi rifiuterò mai, perché non bisogna mai rifiutarsi di imparare nuove cose, vivere nuove esperienze e niente, bisogna fare tutto quello che si ama.
1: Certo.
3: Praticamente mi piace troppo l'arte e anche sociale, se bisogna aiutare gli altri e si ha la possibilità, perché no?
2: Certo. È una vita proprio ricca, no? Di impegni, ricca. Allora, adesso poi ti lascio con Daisy e con Marianna, perché appunto parliamo di Marianna Pignatelli, parliamo di uno degli ultimi premi, no? Il premio Colosseo, dove appunto anche Marianna Pignatelli ha ricevuto, diciamo, questo bellissimo premio. Ne parlate insieme a noi?
3: Sì,
1: prego.
3: Perché no?
4: Allora, ti dico solo una cosa, Angelica. Sì. Gli ultimi due eventi che hai fatto?
3: Allora, gli ultimi due eventi, l'ultimo ho fatto il premio internazionale William Shakespeare, quindi io sono appassionata, appassionata tanto di William Shakespeare, il più grande scrittore internazionale, importante nella letteratura mondiale, per cui ho dato anche il nome a mio figlio William Shakespeare e lo celebro ogni anno. E un evento fatto di cuore in cui si premia tanti artisti, quindi nel mondo della cultura, dello spettacolo e anche tanti giornalisti della RAI, e poi anche il premio internazionale Atena d'Oro, come simbolo di Atena, perché non è a caso scelto, perché è la donna, il mio è un messaggio che anche la donna è importante e saggia, perché viviamo in un'epoca ancora che il concetto deve cambiare, no? Certo. E c'è ancora tanto maschilismo e c'è apertura culturale, però non abbastanza, perché poi non sapremo come andrà nel futuro, però diciamo c'è ancora da lavorare sul campo culturale e il lavoro grande da fare inizia inizialmente dalla donna, cambiare il concetto, quindi le donne devono imparare che anche le donne sono capaci, quindi hanno una capacità grande, la forza di farlo. E quindi questo è il messaggio della
4: Ti interrompo un attimo. Sì. Allora, le donne sono più forti, lo sai perché?
3: Sì.
4: Perché ciò che partoriscono sono più forti dell'uomo.
1: Vero.
3: Sì.
1: Vero. Sì, sono d'accordo anch'io. Un uomo non ce la farebbe, secondo me. Però sì, è una delle cose che ci differenzia da loro, e che in effetti il mettere al mondo è prerogativa femminile. Già solo quello, ragazze, ci dovrebbe fare capire che siamo comunque speciali. Non dico più forti, meglio, per l'amor di Dio, no. Loro sono uomini, noi siamo donne, siamo diversi, e questo è non si può negare. Però noi siamo speciali, io penso che sia almeno così, no? Noi abbiamo un qualcosa di non lo so, Angelique, magari di diverso, di più profondo che un maschio per sue caratteristiche non ha, ecco, io dico.
2: Ma se solo guardare la donna che fa, per esempio, un lavoro in carriera, Angelique, che è anche mamma, no?
1: Certo.
2: Per cui deve pensare tutto, noi siamo tutte mamme qua, insomma, ecco anche la forza maggiore, no? Di mandare avanti la famiglia, essere madri e soprattutto fare un lavoro così difficile
1: come
2: questo.
1: Certo. Posso fare una domanda ad Angelique che mi ha molto incuriosito, a parte il fatto che insomma lei rispecchia l'artista, perché è una scrittrice, è una presentatrice, è un'attrice, è una bravissima cantante, è proprio l'artista eclettico, no? Quello di una volta, diciamo, che adesso c'è un po' meno. Ti piace Shakespeare? Lo adoro anch'io. Sogno di una notte di mezz'estate è la mia preferita. La tua opera preferita del signor William qual è? Mi incuriosisce solo questo, Angelique.
3: Prego. Allora, naturalmente penso che ci rispecchia molti, o Romeo e Giulietta, perché quando si è così disperatamente, proprio perdutamente nell'amore, quindi io uso questa frase, quando per me l'amore è la prima cosa importante nella vita, sì. Cioè se non c'è l'amore non c'è nulla, quindi l'amore ci deve essere in tutte le cose che fai, anche quando cucini, perché se tu cucini a cacchio di cane il mangiare esce schifo, quindi devi amare come mangi, come ti senti, quindi allora sicuramente attraverso questo concetto tu preparerai un buon piatto, perché io so anche cucinare, quindi è importante anche quello che mangi, certo. Però al di là di queste cose, comunque Romeo e Giulietta, perché l'amore è la prima mia cosa e anche la mia debolezza, no? Perché senza l'amore non sono capace, è la mia prima cosa. Io preferirei anche morire di fame per l'amore, perché sai, c'è un detto, dice ma se non ci sono soldi cosa metti nel piatto? Metti l'amore? Però vedi, la filosofia della vita, i soldi ci fanno comodo, perché serve a vestirti, pagare la luce, insomma il necessario, attenzione, il necessario. Poi le cose che tu puoi permettere sono aggiuntive, e quindi serve, magari ti prendi anche il paracetamolo, quindi senza soldi non fai neanche due passi, neanche gli eventi li realizzi, quindi io sono una di quelle che spendo i miei soldi per fare gli eventi e sono fiera di fare questo, e nonostante tante delusioni, purtroppo, perché io sogno un mondo felice, di valori, le persone come una volta, sai, la famiglia, l'amore, i valori, no? Però purtroppo al giorno di oggi sembra che si debba vergognare parlare dell'amore e della famiglia, no. Però non fa niente.
2: Allora, abbiamo la nostra Marianna, l'interruzione che costringe, che è una domanda per te. Prego, Marianna.
5: Allora, cara Angelica, il tuo desiderio è fare un duetto con qualcuno, con chi lo vorresti?
3: Io sono mille cose, oddio.
1: Domandone.
3: Questa è una bella domanda. Bella domanda veramente, perché mi piacciono tanti, anche alcuni conosco personalmente, non visti ancora in realtà, però domani sono sicura che incontrerò almeno degli idoli del passato. Però ne dico uno a caso, Cher.
1: Wow.
3: Che fece la canzone
1: The You Believe. La regina dell'autotune, lei che comunque nel bene e nel male ha portato questa cosa.
3: Però ricordiamoci che lei ha una voce stupenda anche live, quindi va bene l'autotune perché ci piacciono i suoni, però ricordiamoci che non è stonata, perché al giorno di oggi...
2: Diciamo che Cher potrebbe cantare anche senza autotune, ma lo usa perché va di moda per il tipo di musica che fa.
3: Poi è un'eterna giovane,
2: ma a parte la chirurgia estetica, ma proprio interiore, lei era già avanti a luce tempo fa, Cher, proprio come pensiero.
1: Sarebbe ecco, bello, sarebbe bello vederle assieme. Io
2: ha puntato in alto con Angelica, l'hai incontrata?
3: Sting,
1: anche lui.
3: Un altro, soprattutto perché ha conquistato il grande pubblico, ma secondo me, ecco, io amo le particolarità, soprattutto anche della musica, perché lui usa tutti gli strumenti particolari, quindi a me piace proprio gli strumenti, insomma, no?
1: certo.
2: Chiaramente. Poi, ricordiamoci che la musica da dove è iniziata? Pare che è iniziato in Africa, tu pensa un po', dai primi suoni, dai tamburi, dai vetri, no? Fino
1: il tribale,
2: a fare la sua
1: evoluzione.
2: E quindi questo è molto affascinante, anche la... no, per me la curiosità da dove proviene, come ha avuto inizio, no? Quindi questo è fantastico.
6: Comunque due nomi importantissimi anche lì, che insomma Fer, Sting,
2: sono arrivati, stanno
6: dicendo qualcosa, prego.
5: Invece io credevo che per te Andrea era meglio per me, era meglio una Shakira, una Madonna.
2: Ah, anche Shakira, sì, infatti mi chiamavano Shakira da piccola, perché sì, non lo volevo dire, perché magari uno è magari con una mentalità più antica direbbe a Shakira, però io la adoro Shakira, perché
5: Shakira
2: balla, a me piace come balla e anche io ballo come lei. Avevo i capelli lunghi fino a 2 anni fa, li ho tagliati perché ho detto io devo
6: perché li tagliati? Perché li tagliati?
2: Adesso c'è arancioni con sfumatura di rosa, quindi un po' agli anni 80, no? Quindi non c'è nulla di nuovo, no?
1: Ma noi donne cambiamo.
2: 80, erano proprio il boom dei colori, ecco, io amo i colori.
1: Ma poi noi donne cambiamo sempre in base anche all'umore, a quello che stiamo vivendo, e questo è bellissimo, ma, dai.
2: È ma bello. Dipende, io sono... anzi, consiglierei, io dico, anche se il nostro volto subisce le lacrime, no? Mm-hmm. No? Questa è una metafora.
1: Sì.
2: Le sofferenze, no? Di qualsiasi essa sia, d'amore o di salute, bisogna sempre trovare il sorriso.
1: Sì, è vero.
2: Bisognerebbe, okay. Quindi, anche se uno sorride, non è che magari... Certo, magari io dico, se uno soffre veramente, veramente buono di cuore, quindi essere sì, un po' credo all'antica, sì.
1: Bene.
6: Angelica, prossimamente abbiamo qualcosa che vuole impegnare, qualche evento futuro, che poi parleremo della musica, prego.
2: Sì, infatti la musica, siccome io sono dell'89, quindi dell'11 settembre, quindi in quella giornata sono successe 2 cose particolari. Le ultime, la caduta delle Torri Gemelle a New York e poi la rivoluzione a Iași in Romania, l'ultima rivoluzione. E mi sono salvata perché ha detto Angelica deve vivere, no? Va bene, eccomi qua. E niente, quindi dell'89 sono antica come valori, però moderna nei giorni di oggi, chiaramente. Sì. Nella musica sono rimasta un po' indietro, nel senso che mi piace la musica buona, no? Quindi grandi testi, no? Poetici e anche la musica, non musica parlata, cioè... la melodia, insomma, parlato, no, deve esserci il cantato, no? Quindi se dovrei fare esempio di oggi non saprei, perché ammutolisco, perché
1: oggi è un po' difficile.
2: E quindi, siccome sono del motto, bisogna, anche se si piange o si soffre, bisogna vivere la vita in allegria. Io voglio sentire allegria, non voglio sentire di morte. Ma anche se tu fai un brano musicale che parla di sofferenza, tristezza, per esempio una grande artista internazionale particolare, Adele, però lei è Adele, però io mi sento male se ascolto lei, no bro, come dicono i giovani, no, per piacere spegne perché mi dà fastidio.
1: Vabbè,
2: allora,
1: Angelica,
2: no,
1: è come ultimo,
2: no, io voglio sentire musica anni 80-90 e saltare proprio, sai, fare
5: tutta musica dance.
2: Sì, brava, perché quello è il genere adatto che ti fa, cioè non ti fa proprio pensare, anzi ti fa riprendere, ti fa animare.
6: È vero. Allora, siccome siamo quasi già
2: puntata, quindi lo stile degli anni 80-90.
1: E beh, io i grandi anni 80,
2: musicale lo devo fare così, perché io devo trasmettere gioia e la voglia di vivere alle persone.
1: Bene.
6: Allora, visto che siamo quasi a fine puntata, Desi, approfitterei, perché durante il premio Colosseo che è venuto
2: pochi giorni fa comunque a Roma, dove anche la nostra Marianna ha ricevuto questo bellissimo premio, c'era il premio, devo fare un annuncio perché c'era il premio dato anche a Massimo Galpano, che sarà con questo format Voci dal Mediterraneo. Marianna, possiamo ricordare il comunicato, quello che abbiamo ricordato anche oggi?
4: Allora, la conferenza stampa il 30 di luglio ore 14, perché è stata spostata dalle 11 alle 14. Poi ci rivedremo tutti 7, 8 e 9 di agosto.
1: Okay.
2: Perfetto. Allora, parlando con Angelique, che naturalmente lei fa tantissime cose, però vedo che la musica
3: proprio ce l'ha nell'essere. Siamo, siamo in vacanza, sì. Io e la mia famiglia a Cervia, a Family Club qua, wow. E appena abbiamo finito il pranzo di lavoro di grandi progetti con le Lemora.
1: Oh wow!
2: Che salutiamo!
1: Certo. Che roba, ragazzi! Qui si produce anche in vacanza, si lavora. Che... Si lavora anche in vacanza.
3: Sì, perché la creatività non muore mai, quindi non c'è niente da fare. Quindi gli artisti mentre si rilassano, poi in realtà lavorano, vede una cosa e bam, parte l'idea.
1: Grazie che hai condiviso con noi questo momento, Angelique, grazie che hai condiviso con noi questo momento particolare, insomma, del fatto che lavori con, vabbè, le Lemora che ovviamente salutiamo e insomma, no, e sei anche in vacanza.
3: Speriamo. Oggi è stato il primo incontro che ho avuto il piacere di conoscerlo, grande persona, e magari riusciamo a realizzare tante cose belle insieme.
4: Scusate, no? Io non saluto solo le Lemora, io saluto anche il signor Gennaro Ruggero, perché è una persona spettacolare.
2: Certo. Un giorno lo che è marito.
4: Se un giorno lo sentiremo, è una persona bellissima.
2: Sì. Allora dobbiamo intervistarlo insieme a Angelique, faremo un'altra intervista, così entrambi ci parleranno ancora di più di nuovi progetti. Allora, siccome siamo a termine, Angelique, volevi dire qualcosa velocemente?
3: Sì.
1: Prego.
2: Prego.
3: Ah, devo dire qualcosa?
1: Ah, se hai qualcuno da ringraziare, da salutare.
2: Ecco.
3: Ah, sì, se c'è sempre da dire qualcosa, ma deve essere minimo e sottolineato. Cioè, cosa posso dire? Viviamo la... consiglio di vivere la vita con gioia, amore e credere in se stessi, perché se noi prime non crediamo in noi stessi non possiamo raggiungere i propri obiettivi. E poi gioire dalla vita, cogliere il bene comune, se possiamo possiamo aiutare gli altri e stare felici e tranquilli e tutti felici.
1: Bene.
2: E noi ci ringraziamo della musica di ha preparato un brano musicale. Cosa ci proponi di Angelique, Desi?
1: Allora, io vi propongo, in onore della nostra graditissima ospite, poi un brano estivo fantastico, Dance Dance, che adesso ci andiamo ad ascoltare, e un viva viva viva alla musica degli anni 80 e 90, che insomma è stato un periodo d'oro, un periodo fantastico, che la nostra artista comunque omaggiato. E poi è vero, ragazzi, la dance è la musica della gioia, quindi un piacere, e auguriamo a tutti buone vacanze, noi femmine. Grazie. Noi quattro femmine, ok? Alla stessa Angelique.
2: Allora, grazie Angelique, naturalmente buon ascolto, Marianna Pignatelli, grazie
1: Marianna.
2: Ciao, ragazzi, e che dire, vi lasciamo con il brano di Angelique, buon ascolto, e seguitela sui social e naturalmente anche cliccate perché su YouTube trovate il bellissimo brano.
3: Angelique, o anche Angelica Loredana Anton, che ho fatto tante cose, e comunque piano piano il Google sarà rimbombardato di Angelique in francese, non altro che il mio nome Angelica, quindi
2: Angelica.
1: Bellissimo.
2: Va bene, buon ascolto a tutti, grazie, ciao
1: a tutti,
2: buon ascolto.
4: Ragazzi, buon ascolto.
1: Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ. Siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999. Siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio, lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino, non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano, casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jacks. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye. Yeah.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Fear.

potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano, fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Zara.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

0: Bitches in the House.
1: Dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marc Pomeroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me Too.

avanti con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999. All'inizio di questa time machine loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70, 60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around. Hey!

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998. Questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto. Contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una Time Machine particolare, per parlare di questa Time Machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la nuova puntata di Chiacchiere di Musica. Oggi non parliamo semplicemente di canzoni e di energia musicale, parliamo proprio di cambiamento di pelle, di uno di quei momenti in cui una persona o una band o un artista capisce che restare fermi è un vero rischio. Parliamo dei Negrita e del loro brano Cambio. Una parola secca, quasi un ordine, titolo emblematico perché indica un movimento necessario. Infatti era arrivata questa canzone insieme a Reset, disco pubblicato nel 1999, che per i Negrita aveva segnato una svolta importante. Il loro rock è sempre fisico e sanguigno, ma da quella data si apre a colori più moderni, a qualche accento anche elettronico, un suono più compatto. È come se il gruppo, dopo l'esperienza americana e blues dei lavori precedenti, decidesse di rimettere mano alla propria identità, ma senza tradirla. Come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità, noi non cambiamo mai. Una curiosità vera è che Reset venne pubblicato il 28 gennaio 1999 dalla etichetta Blackout, prodotto da Fabrizio Barbacci, registrato qualche mese prima. Il disco arrivò al terzo posto in classifica, fu certificato disco di platino e anni dopo entrò nella lista dei 100 dischi italiani più belli secondo la rivista Rolling Stone Italia. È anche l'album in cui i Negrita consolidano il rapporto con Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo la colonna sonora di Così è la vita. Il titolo dell'album racconta bene il clima di quegli anni. Dopo XXX, registrata a New Orleans, la band decide di premere il tasto Reset, di ripartire dalle proprie radici rock blues e allo stesso tempo curare però di più i suoni, le ritmiche e la produzione in generale. Cambio vive dentro a questa idea. Non è uno slogan ottimista, ma la presa d'atto che a volte bisogna spostarsi per restare vivi. E poi c'è la voce di Pau, non levigata, non bella in senso scolastico, ma riconoscibile per quel graffio e quella pronuncia da frontman che sembra sempre stare un mezzo passo avanti alla band. Di Negrita la voce non si appoggia soltanto sulla melodia, ma anzi spinge, sfrega, chiama risposta. E dietro le chitarre di Drigo e Mac tengono vivo quel miscuglio di rock, di blues e di groove che ha fatto definire spesso la band Aretina come una delle più americane d'Italia. Allora, basta con le chiacchiere, ascoltiamocela come un piccolo scossone, prendiamoci questo cambiamento, ecco, non come una semplice canzone rock. Negrita con Cambio.

Rieccoci amici di Musical Chatter, erano i Negrita con quel modo tutto loro di far sembrare il cambiamento, una corsa su una strada piena di polvere e di amplificatori accesi. E adesso restiamo sull'idea di uscire allo scoperto, ma la portiamo in un'altra scena, non più il viaggio interiore di una band rock, bensì la notte di una generazione che cerca aria, incontri, parole vere. Arriva Dolce Nera con Siamo tutti là fuori. Qui l'energia è diversa. Non nasce da una chitarra che graffia, ma da un pianoforte, suonato però con urgenza. E c'è una voce un po' scura, un po' nervosa e un ritmo che guarda anche alla pizzica salentina. È un brano che corre perché racconta qualcuno che non vuol più restare chiuso in casa, nei suoi pensieri, nella settimana sempre uguale. Questo pezzo fu presentato al Festival di Sanremo 2003 nella categoria Nuove Proposte e vinse quella sezione portando Dolce Nera, che è il nome d'arte di Emanuela Trane, al grande pubblico. La canzone entrò poi nel suo primo album, Sorriso Nucleare, prodotto da Lucio Fabbri, e mostrò subito una caratteristica che resterà centrale nell'identità di quest'artista: la convivenza fra il pianoforte, il pop rock e le radici popolari. Ora parliamo un po' di qualche curiosità più specifica. L'aneddoto più bello riguarda la nascita del pezzo. Dolce Nera raccontò di averlo concepito dopo una passeggiata notturna a Firenze, fra Piazza Duomo e Santa Croce, osservando gruppi di ragazzi che avanzavano insieme, parlavano, ridevano, si confidavano. E da lì era nato in lei quel senso di movimento collettivo, quindi non una fuga qualunque, ma la voglia di trovare nuovi stimoli, ecco, di trovare fuori casa un sogno possibile, magari anche solo per una notte. C'è anche un dettaglio musicale molto riconoscibile. Siamo tutti là fuori, mescola folk, pop, rock e suggestioni di pizzica, cioè un richiamo alla terra salentina di Dolce Nera. Sul palco dell'Ariston lei non era solo una cantante davanti al microfono, era anche una pianista che usava lo strumento quasi come un motore ritmico, più che come un accompagnamento armonico. Questo dava alla sua performance una fisicità particolare, più ruvida e personale rispetto alla classica ballata che ci si aspetta sul palco sanremese. Dal punto di vista vocale, Dolce Nera porta subito in primo piano il suo timbro un po' scuro, leggermente graffiato, sabbiato, capace di passare da una frase quasi parlata a un'apertura potente, senza perdere la sua identità, la sua riconoscibilità. Non cerca la perfezione levigata, ma cerca presenza, impatto. E in questo sta il ponte con i Negrita, due mondi diversi, ma la stessa urgenza di non restare fermi. Chiude qui la puntata dedicata a chi cambia, chi esce, cerca, sbaglia e ricomincia. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter. E adesso alziamo il volume. Ci salutiamo con Dolce Nera, Siamo tutti là fuori.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Il nulla? Il nulla è molto forte. Abbastanza forte da rubare i migliori anni e trasformarli non in dolci peccati, ma in un tetro guizzo della mente, su non si sa cosa e non si sa perché. Nella gratificazione di curiosità deboli, nel tamburellare delle dita, nel nervoso sussultare dei talloni, nel lungo e oscuro labirinto di fantasticherie che non hanno nemmeno la lussuria o l'ambizione di dar loro un gusto. E noi, troppo deboli e confusi, per scrollarcele di dosso. Sono Giovanni Amari.

Beh, perché no? Perché aspettarsi niente piuttosto che qualcosa? Nessun esperimento potrebbe supportare l'ipotesi «non c'è niente». Se partiamo dal nulla, ci mancano gli orientamenti necessari per andare avanti. I più scettici gettano uno sguardo sospettoso sulla domanda «perché? C'è qualcosa anziché niente?»

0: Ero arrivato a quell'età in cui viene in mente, con crescente intensità, una questione di una semplicità così travolgente che non abbiamo i mezzi per affrontarla. Ti ritrovi a chiederti se valga la pena di vivere. Una domanda che prima o poi si pongono tutti. Magari non con la stessa forza impersonale con cui è arrivata a me. Una domanda che porta con sé tristezza. Non sai nemmeno se scaturisca dalle cause più immediate ed evidenti, da quello che è diventata la tua vita. Deriva forse dall'accumulo degli anni, dalla densità di infortuni e circostanze che abbiamo avuto, da ciò che ne abbiamo capito. Una domanda che trae un piacere cupo e ironico dalla possibilità che quel poco di sapere che sei riuscito ad acquisire ti ha portato a questa consapevolezza, che alla lunga tutte le cose, anche il sapere che te lo ha fatto capire, finiscono in un nulla che non viene alterato.
1: Tutte le

0: un momento della nostra esistenza in cui, per la prima volta, vediamo la vita al contrario. Pensiamo al futuro e al nostro scopo nel mondo. Ambizioni e rimpianti si risvegliano. All'improvviso succede qualcosa. Fantasmi di cose vecchie si insinuano nella coscienza. Le voci fuori sussurrano un messaggio sui limiti della vita. Se abbiamo fantasia, una porta si spalanca e per la prima volta guardiamo il mondo, vedendo, come se marciassero in processione, le innumerevoli figure di uomini che prima del nostro tempo hanno vissuto la loro vita e poi sono scomparsi nel nulla. E così arriva la tristezza raffinata. C'è un piccolo sussulto. Ci vediamo come foglie portate dal vento, destinati come il grano ad appassire al sole.
1: I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me.

predico l'oscurità. Non ispiro speranza, solo ombre. State a trovare la luce nelle mie parole. Sono costruito per essere solo, per amare gli assenti. Posso riempire il mio spazio, il mio tempo, ma niente può riempire questo vuoto che ho nel cuore. Fa male, non è vero? Dare a qualcuno le ali per volare e le radici per restare. E guardarlo mentre sceglie, lasciandoti sospeso nel mezzo del vuoto e del nulla.

Non trascuriamo i rituali. Possono essere cani da guardia per la sopravvivenza della nostra salute mentale. Avvertendoci quando un funzionamento ben oliato della nostra storia sta per interrompersi. I rituali possono essere protezioni che ci impediscono di inciampare nell'abisso del nulla, punti di ancoraggio che forniscono una guida sul nostro percorso pieno di buche per il futuro.

show.

Nel momento della depressione, il tuo sistema di raccolta delle informazioni ti riferisce questi fatti. Primo, non c'è niente da fare. Secondo, non c'è nessun posto dove andare. Terzo, non c'è niente da essere. Quarto, non c'è nessuno che lo sappia. Senza emozioni cariche di significato che mantengano il cervello in riga, se non avessi queste informazioni, perderesti l'equilibrio e cadresti in un abisso di lucidità. E per un essere cosciente, la lucidità è un cocktail senza ingredienti, una miscela cristallina che ti lascerà con i postumi della realtà. Nella coscienza perfetta c'è solo il nulla perfetto. Il che è estremamente doloroso se ciò che desideri ha un significato nella tua vita.

E ora, tempo sprecato e fiato sprecato. Questo è ciò che farò. Aiutare le persone sarebbe bello, ma non lo farei se potessi. I pochi che lo meritano non ne hanno bisogno o non hanno il coraggio di accettare il tuo aiuto. Vorrei far capire loro che sono un portatore di verità, ma la maggior parte di loro decide che io sono solo un orso che li maltratta, come se la cosa mi importasse.

C'erano ragioni profonde per il suo attaccamento al mare. Lo amava perché aveva bisogno di riposo. Aveva bisogno di fuggire dall'esigente complessità dei fenomeni e di nascondersi nel seno del semplice, del tremendo, a causa di un desiderio proibito nel profondo di lui, che era del tutto contrario al compito della sua vita. E proprio per questo, seducente, un desiderio inespresso dell'eternità, del nulla.

Fuori dalla mia stanza, ma soprattutto lontano da essa, c'era la vita. Non volevo pensarci troppo, ma mi piaceva immaginarlo per non morire di dimenticanza. La vita, quella vera. Non quello straccio sporco che vola per terra, no. La vita nella sua squisita bellezza, nella sua semplicità, nella sua meravigliosa banalità. Un bambino che sorride dopo le lacrime, occhi che sbattono le palpebre in una luce troppo intensa, una donna che prova un vestito, un uomo che indossa ali multicolori e tenta di volare. Il sole tramonta e vedi perfino un arcobaleno.

Quando è arrivato in Occidente, lo zero fu trattato con sospetto. Ci sono voluti secoli perché lo zero venisse accettato. Certamente non è come gli altri numeri. Per lavorarci sono necessarie alcune difficili contorsioni intellettuali. Niente è più interessante di niente. Niente è più sconcertante di niente. E niente è più importante di niente. Per i matematici, un vero vaso di Pandora, pieno di curiosità e paradossi. Lo zero non è totale assenza di cosa, perché lo zero è sicuramente una cosa. È il numero che ottieni quando conti le tue arance e non ne hai nessuna.

Dopo una battaglia durata molti secoli, il diavolo vinse e disse a Dio: «Signore, stiamo per assistere alla distruzione della creazione per mia mano. Prendi tre cose da questo mondo prima che io lo distrugga». Dio pensò per un po' e poi disse: «No, non prendo niente». Il diavolo fu sorpreso. «Nemmeno tu, Signore?» «No, nemmeno io». Buonanotte, da Giovanni Amara. This is my blues.